liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Sono le 2:31.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Ma questa è una triade maggiore.
1: L'ha inventata lui.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto

tanto tentato, finalmente son cambiato, ma le ali per volare ancora non le ho. Dopo tanto tribolare, anche un bruco può mutare.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: dire no, non dire no, non dire no.
1: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello c'è!
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4:32.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:32.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita, questa

come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Well,

cielo, dalla finestra disegnata sul tuo piccolo giardino, c'è il tuo cappuccino, pane fresco e marmellata, limoni di Sicilia, la confettura dall'Emilia.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari nel rispetto delle disposizioni previste dalla procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
2: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
1: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno.
2: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperie e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e e seguire l'intero arco del romanzo, un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali: venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa, sabato 1 agosto alle 11.30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati, domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
14: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: occhi, solo pochi per questo immenso, capisco di essere solo.
1: Sono le 7:30.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
4: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
3: Cerco di

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942. Anna.
3: Buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene? Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

si è preoccupato così sempre.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

cosa mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male sia che qui. Ogni volta che non so

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La regione toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria di 200.000 euro. Possono presentare domanda le organizzazioni di produttori riconosciute alla regione toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura 2 nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storica o di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del giubileo francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30. Vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Aperi Popolano, a cura del corteo storico del vino e del contado di Rufina, torna giovedì 30 luglio dalle 19, appuntamento a Contea negli spazi di Villa Bruchi vicino ai locali della Misericordia, con una serata dedicata alla convivialità e al divertimento per tutta la famiglia. Dalle 19 apericena a cura del corteo su prenotazione. Dalle 20 il Circo Trick proporrà un laboratorio di giocoleria ed equilibrismo rivolto ai bambini dai 4 anni in su. Prenotazione gradita al numero 339-2345-547. L'iniziativa è organizzata dal corteo storico del vino e del contado con il patrocinio del comune di Rufina. Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17:30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una fan du pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1 ora 37 minuti e 15 secondi battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2 ore 8 minuti e 49 secondi davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Appuntamento con le notizie fra 1 ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

www.radiomugello.it. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria.

0: tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assiede. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 10.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari e nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
9: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari radari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
8: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno.
9: Da sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali: venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Facciamo Eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
13: Buongiorno, Maria Cristina per voi, con una nuova puntata di Facciamo Eco all'ecologia, e trattiamo in questa puntata di latte crudo, ovvero del formaggio che si ricava dal latte crudo, un alimento molto diffuso nel nostro territorio, che ha prodotto un sacco di formaggi molto noti e molto apprezzati. Ne parleremo perché ci sono dei rischi grossi che potrebbero andare a colpire questo tipo di produzione, quindi di economia. A tra poco.
14: Radio Mugello.

0: Ed eccoci dunque a trattare questo tema che sta diventando così oggetto di forte dibattito anche a livello parlamentare che riguarda i formaggi a latte crudo. Si tratta del Bitto, del Parmigiano Reggiano Artigianale, della Fontina Valdostana di Alpeggio, del Fiore Sardo, del Castelmagno, Robiola di Roccaverano, del Puzzone di Moena di Malga e tanti altri. Sono infatti quasi 100 i formaggi italiani a base di latte crudo, vere e proprie odi al territorio e al gusto. Con i loro sapori incomparabili si sono ritagliati un posto d'onore in tavola e un ruolo fondamentale in tante prospere economie locali italiane. Oggi tutto questo potrebbe sparire. A differenza degli altri stati europei ed extraeuropei, infatti, il bel paese ha deciso di applicare il pugno duro nei confronti delle aziende che li producono. L'ennesimo durissimo colpo che rischia di portare al fallimento tante realtà fiori all'occhiello del Made in Italy. E tutto questo per qualche rarissimo caso di infezione batterica che rappresenta una assoluta eccezione. È importante che i produttori siano consapevoli che le nuove linee guida non sono leggi, spiega Raffaella Ponzio di Slow Food Italia. Su questo i servizi sanitari non sono chiari, anche perché la normativa, soggetta all'interpretazione delle ASL, varia da regione a regione e i veterinari locali spesso insistono affinché cessino le produzioni al latte crudo e sia privilegiata la pastorizzazione. Molti produttori li stanno ascoltando, non senza conseguenze. Nessun altro paese ha la ricchezza di saperi caseari presenti in Italia, continua Ponzio, ma i produttori possono contare su un valido mercato solo se producono eccellenze. Se pastorizzano il loro latte, allora la partita è ovviamente con le produzioni industriali.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Se provi a ricantarla, la trovi nella tua memoria. Hai sentito di

0: Zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
0: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Continua sul tema sempre dei formaggi a latte crudo anche Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio, la quale sottolinea il fatto che non possiamo perdere questo straordinario patrimonio di biodiversità e conoscenze tradizionali, contemplate persino nei disciplinari della denominazione di origine protetta, le DOP. Ma non finisce qui, le nuove linee guida vengono calate dall'alto senza considerare le nostre realtà. Chiederci le stesse procedure di industria è pura follia, significa volerci far fallire. Così commenta infatti Daniela Saglietti dell'azienda Amaltea. Proprio perché siamo piccoli abbiamo un controllo diretto sulla materia prima. Mungo le mie capre, so cosa mangiano, le vedo ogni giorno. La nostra sicurezza nasce dalla conoscenza, non dalla burocrazia. Siamo nell'Alta Langa, 750 metri di altitudine. Un centinaio di capre, un piccolo laboratorio di caseificazione e una scelta controcorrente. Lasciare la città, il posto sicuro e il lavoro di agronoma per allevare capre. Qui gli animali pascolano fino a 9 mesi l'anno tra prati e boschi. La produzione segue i tempi della natura. Non c'è sfruttamento né degli animali né dei terreni. Tutto ciò fa della robiola di Roccaverano un formaggio speciale. La gente del posto la chiama ancora la formaggetta. prima era sulle tavole di chiunque, oggi invece purtroppo se ne produce molta meno, conclude Daniela, eppure fa parte

0: della tradizione e della cultura del luogo, è un dovere mantenerla, ne va della nostra identità e questo è sicuramente un aspetto molto importante, la nostra identità di popolazione, di cultura, di storia.
1: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio. Al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Interviene poi sempre sul tema dei formaggi al latte crudo anche Luca Sala di Cascina Selva. I nostri formaggi sono tutti stagionati con tecniche artigianali. I principali sono il morbidone e il selvaggio, una specie di taleggio lasciato maturare naturalmente per circa 35 giorni. I freschi, come il primo sale o la crescenza, si producono solo in primavera. Qui tutto segue le stagioni, anche il gusto del formaggi varia a secondo del periodo, del tempo, del foraggio, anche perché qui gli animali si nutrono esclusivamente di fieno ed erbe fresche da pascolo. Insomma, l'azienda situata nel Parco del Ticino vanta la certificazione latte fieno STG, cioè specialità tradizionale garantita, che appunto garantisce un latte prodotto secondo i metodi tradizionali, senza foraggi fermentati né OGM. Inoltre Luca e la sua famiglia hanno recuperato la marcite, cioè un'antica tecnica che consente di avere una crescita costante dell'erba e fino a 8-9 tagli foraggeri annui con un formaggio fresco di altissima qualità. Dal 2005 abbiamo un allevamento estensivo di soli 20 capi tra bruna italiana, Jersey, pezzata rossa e Montbéliard, spiega Luca, perché ogni razza ha una sua particolarità. Chi fa un latte con più caseina, chi più grasso, chi più proteico. Messi tutti insieme creano un prodotto variegato, digeribile, naturale e ricco di nutrimenti. Ed è questo quello che cerca il consumatore, qualcosa di autentico, capace di lasciare un ricordo. I formaggi industriali invece sono anonimi, se li assaggi alla cieca non trovi differenza.
10: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: c'è anche Gianni Morucci che interviene su questo tema dei formaggi a latte crudo e dice: i formaggi a latte crudo sono sempre unici, cambiano con la composizione del latte, influenzata da stagioni, ambiente, meteo e alimentazione. Il nostro fieno viene da prati tra i 600 e i 1000 metri che lasciano un'impronta. Tutto questo è impensabile in un prodotto pastorizzato. Gianni, con le figlie Irene e Rachele, gestisce l'azienda da Pagliana a Firenzuola, nell'Alto Mugello, noi lo conosciamo, attiva dagli anni 60. Un caleidoscopio di sapori che rischia però di scomparire. Le linee guida ministeriali per una piccola azienda sono assolutamente inattuabili, per noi significherebbe chiudere. Ho provato a pastorizzare perché mi facevano pressione, ma i clienti se ne accorgevano subito. Maria, questo non è il tuo formaggio, mi dicevano, e a volte non tornavano, perché quel prodotto, quel formaggio aveva solo il nome, così sono tornata al mio latte. Questo ce lo dice Maria Tauro, casare allevatrice pugliese che si occupa della fattoria Arciprete. Da 43 anni io e mio marito facciamo questo mestiere, lo faceva mia madre e anche mia nonna. Alleviamo le nostre mucche a foraggio, carrube e fave. Anche se ora mi chiedono di pastorizzare, piuttosto chiudo. Perché tanta enfasi data a qualche raro caso di infezione da latte crudo? Si chiede Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, peraltro senza spiegare le condizioni di quegli allevamenti da cui quel latte proveniva. Ricordo un altro esempio, quello ben più pericoloso del botulino. Gli ultimi casi di morti noti alla cronaca sono stati tutti da prodotti industriali, ma la voce dei media è stata tutta spostata sulle conserve casalinghe. In questo modo si fa leva su paure ataviche, naturalmente, mentre i pericoli concreti sono occultati.
1: Radio Mugello, 100% successi. Come.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Insomma, per concludere questo tema molto interessante del latte crudo, ma che riguarda anche tantissimi altri prodotti artigianali, specie alimentari, ma non solo, della nostra cultura, va detto che non è la prima volta che il fattore salute viene sfruttato come pretesto per imporre una standardizzazione delle produzioni, e a perderci, oltre ai consumatori, sono interi territori. Oggi purtroppo i piccoli allevamenti in Italia chiudono a ritmi spaventosi e gli unici ad aumentare di numero sono quelli sopra i 5.000 capi, aggiunge Triarico. Un paradosso: a scomparire sono le aziende virtuose delle aree interne ed aumentare sono quelle più impattanti che danno meno lavoro. Il rischio è che in nome di una presunta sicurezza alimentare che noi già garantiamo con i nostri protocolli, si vada a distruggere un patrimonio di biodiversità e di cultura gastronomica che è l'anima dell'Italia, aggiunge ancora Saglietti. Se spariscono i piccoli, sparisce il territorio. Chi le pulisce più, le colline? Chi tiene vivo il bosco se non ci siamo noi? Questo dovrebbe chiedersi al Ministero prima di scrivere queste cose. Ma malgrado la difficoltà, c'è chi non ha intenzione di mollare. Se non c'è passione, si segue la massa. Ma se c'è la passione, si va avanti, assicura Sala. Il bello del nostro lavoro è trasformare una materia liquida in emozione, con amore prima di tutto, e questo nessuna industria può copiarlo. Con questo vi saluto, alla prossima puntata di Facciamo Eco.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazioni di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Aperi Popolano, a cura del corteo storico del vino e del contado di Rufina, torna giovedì 30 luglio dalle 19 a appuntamento a Contea negli spazi di Villa Bruchi vicino ai locali della Misericordia, con una serata dedicata alla convivialità e al divertimento per tutta la famiglia. Dalle 19 apericena a cura del corteo su prenotazione. Dalle 20 il Circo Trick proporrà un laboratorio di giocoleria ed equilibrismo rivolto ai bambini dai 4 anni in su. Prenotazione gradita al numero 339-2345-547. L'iniziativa è organizzata dal corteo storico del vino e del contado con il patrocinio del comune di Rufina. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo, diretto da Marilisa Cantini, con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1 ora 37 minuti e 15 secondi battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2 ore 8 minuti e 49 secondi davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
12: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Mondo Visione. Ciao amici, ciao amiche. Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello. Buon martedì. Insieme fino a mezzogiorno. Sì, sì, come al solito io ringrazio DJ Gabri Colò che è là che l'aspettava. Poi dopo vi dirò qual era questa pubblicità. Ogni tanto ne parliamo di vecchie pubblicità. È là che l'aspettava. Poi la finiamo dopo, dai. Dai che si va.
15: www.radiomugello.it.

0: pronti? Pronti che l'ascoltiamo? Senti qua, c'è anche il carosello sottofondo. Vai che arriva.
1: È tornato!
2: Ma chi?
0: Ah, la pubblicità. No? Senti. I più vecchi se la ricorderanno. Vai che la cantiamo tutti insieme.

0: queste sono quelle pubblicità che passeranno alla storia. Sì, adesso magari i più vecchiarelli come me se la ricordano, perché è impossibile non ricordarla. È stata veramente una delle pubblicità più azzeccate. E qui torno a ripetere, ci sono dei geni che sono dei veri e propri personaggi che sanno come fare per fare pubblicità e passano alla storia poi alla fine. Era Talmone. Io non ricordo il prodotto, vabbè, dopo andiamo a vedere che prodotto è o era.
1: Cosa porti ai miei bambini?
0: Sentiamo.
2: I biscotti mattutini.
0: Sono biscotti, sì, biscotti,
3: buongiorno,
0: i biscotti Talmone,
3: Talmone,
0: il mattutino Talmone, ma ecco insomma, vabbè, non so se esiste ancora, poi magari controlliamo. Insomma, dai, forte, siamo andati indietro nel tempo. I più giovani non la conoscevano, quelli invece un po' vecchiarelli come me se la saranno ricordata. Miguel Sommi!
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: No, no, i mattutini Talmone non ci sono più, perché poi la fabbrica, la Talmone, ha chiuso. La Michele Talmone fu una fabbrica di cioccolato e cacao fondata a Torino nel 1850. Andiamo a vedere un attimino quando ha chiuso. Sì, beh, qui lo dice che è stata famosa anche per la pubblicità che abbiamo appena ascoltato poco fa. Lo stabilimento fu ampliato nel 1895, va bene, andiamo avanti. Il gruppo aziendale dal quale faceva parte la Talmone passò sotto il controllo del banchiere Michele Sindona, che per operazioni di mera speculazione finanziaria portò l'azienda al fallimento, perfetto, per bancarotta nel 1974, quindi abbiamo saputo anche questo. Quindi c'entrava anche qui Michele Sindona. Nel periodo tra il 1967 e il 1976 furono trasmessi durante il programma Carosello alcuni cartoni animati di pubblicità televisiva dei prodotti della Talmone, con delle canzoni dei Los Gildos che poi furono riportate su dischi di 45 giri. Perfetto, dai, abbiamo fatto anche un tuffo nel passato. Questa era un'azienda storica italiana che purtroppo alla fine ha chiuso. Un vero peccato. Sei con Radio Mugello, sei con il Fabio Orgoglio. Buon martedì mattina.
13: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità

0: un'oretta di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time, giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time, giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time, giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time, giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time, giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita zona Borgo San Lorenzo Ronta 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Ne abbiamo parlato ieri sera, ma ne riparliamo anche questa mattina, visto che l'argomento è piuttosto caldo e interessante. Calcio, la nostra nazionale, parte male l'era Malagò. Sì, dopo aver scelto come dirigenti Leonardo e Maldini, che a loro volta avevano scelto Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale, tormentone, grandissima confusione in casa Italia. Si dimette, anzi non accetta l'incarico Pirlo, e subito dopo si dimettono Leonardo e Maldini. Quindi Malagò deve ripartire da zero. Pirlo, magari più tardi lo ricordiamo per quale motivo non ha accettato l'incarico. Ci sono state delle polemiche, ma più tardi sicuramente ne parleremo. Fatto sta che ora si riparte da zero. Io sono abbastanza felice. Mi dispiace per Pirlo perché la considero un'ottima persona, però insomma la nazionale secondo me non era adatta a lui, oppure forse era un po' presto per la nazionale scegliere un allenatore come Pirlo, che come esperienza ne ha ben poca. Io avrei, insomma, per rifondare la nostra nazionale serviva un nome un pochino più esperto come allenatore. Poi magari può anche darsi che Pirlo avrebbe fatto bene. Io qualche dubbio ce l'ho e sinceramente sono contento che le cose siano andate così, e spero che adesso si parli di un nome che possa farci stare tranquilli. Ecco, io continuo a insistere, dico sempre che Silvio Baldini potrebbe essere la persona giusta. Vedremo successivamente quali saranno le scelte di Malagò e soci. Più tardi vi spiego per quale motivo è venuta fuori la polemica Pirlo.
0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: come detto poco fa, Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale. E subito dopo si sono dimessi anche i dirigenti Maldini e Leonardo. Insomma, per i vertici del calcio italiano, Pirlo, il problema, insomma, non c'è stata la conferma della nomina di Pirlo, perché Pirlo stesso, accettando la collaborazione con Fombet, che è un'agenzia di scommesse russa che è considerata molto vicina al Cremlino, Andrea Pirlo si è fatto autogol dopo essere stato designato come commissario tecnico della nazionale italiana di calcio maschile dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, che entrambi poi si sono dimessi. L'ipotesi, appunto, di vedere il campione del mondo 2006 sulla panchina azzurra è tramontata definitivamente, quindi Malagò ha detto no. Nonostante Pirlo, tramite il suo legale, abbia provato a chiarire la sua posizione nei confronti di Fombet, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, ha bloccato la nomina a causa, appunto, delle numerose pressioni ricevute dal mondo della politica. L'approdo di Pirlo come commissario tecnico sembrava ormai cosa fatta, anzi ormai, insomma, si era proprio alle strette finali. E, appunto, però prima che la sua collaborazione con Fombet, uno dei più importanti bookmaker russi, di cui l'ex centrocampista è diventato Global Ambassador nell'ottobre del 2025, appunto, diventasse un caso per l'appunto politico. Quindi chi è Fombet? Fondata nel 1994, Fombet è partner ufficiale della Russian Football Union e della Continental Hockey League ed è sponsor principale di Match TV, il canale sportivo legato al gruppo Gazprom, il colosso del gas russo controllato da Mosca. Prima dell'invasione dell'Ucraina, la società aveva anche accordi regionali con grandi club europei, sospesi nel marzo 2022, in seguito alle sanzioni UE contro la Russia. Un aspetto importante da chiarire è che il caso Fombet-Pirlo non è isolato. Il betting russo è un settore economico strutturato che nel 2025 ha raggiunto una spesa complessiva di circa, 2.000 miliardi di rubli, secondo il vice ministero delle finanze russo, ed è profondamente intrecciato con il calcio nazionale attraverso sponsorizzazioni, diritti televisivi e visibilità di massa. Altri operatori come Winline, Betboom, BetCity e Melbet fanno parte dello stesso ecosistema, con contratti di sponsorizzazione stabiliti con club della Premier League russa che proseguono ancora oggi. Quindi il problema è politico, sostanzialmente. Ecco, Pirlo legato a questo Fombet, e quindi, essendo russo, non tanto un grande, come si dice, sito di scommesse, insomma, però molto in grande, ma in quanto russo, ecco, il problema fondamentale è questo qui. Ma forse da parte di Malagò non c'era neanche un grandissimo gradimento nei confronti di Pirlo, tant'è che alla fine si riparte da zero: no Pirlo in panchina, no Maldini, Leonardo come dirigenti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 96553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Abbiamo detto delle cifre di questo grande colosso delle scommesse russo, Fonbet, al quale Pirlo era legato, lavorava per loro, in poche parole, ecco, era una sorta di ambassador. Questa Fonbet, parlando di cifre, abbiamo detto che un movimento, nel 2025 ha raggiunto una spesa complessiva di circa 2.000 miliardi di rubli, che corrispondono a, perché no, adesso non abbiamo molto in mente quant'è il rublo, comunque mi dicono che si parla di 22,5 miliardi di euro, insomma una cifra non indifferente. Ci salutiamo qui? Dopo questi calcoli di cambi euro-rublo, rublo-euro, il Fabio Orgoglio vi saluta. Io tornerò con voi domani mattina, sempre qui da Radio Mugello e sempre con tanta, tanta, tanta gioia di stare con voi. Ciao!
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume.
1: E poi
0: ritrovarsi a volare.
1: E sdraiarsi
0: felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché, quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiama lei se vuoi. Emozione.

più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore.

chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tu non c'è. Capire tutto.

0: Sono le 12:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari e nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della apertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
3: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperie e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dalla ballo liscio. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21:30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17:30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica a terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al Cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
9: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

supposed to love me till you die, almost.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
12: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello,
6: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
3: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
2: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la sicurezza stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
3: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e Organizzazione di Produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori, favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi due anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda le organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
2: 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata realizzata in collaborazione con Bike Boobs intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero Assieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19, spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica a terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Giovedì 30 luglio, nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda, con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori, realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa, aperto a tutti. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo, diretto da Marilisa Cantini, con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Nell'ambito del ciclo Estate sul Lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del Lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, Non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni veriche e non solo. solo musicali con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi patrocinati dal Comune di Vicchio sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione Socicop di Borgo San Lorenzo. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena, venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si Inventa Si Improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370-3092-227. Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. Nove appuntamenti tutti alle 21.15, ad ingresso libero ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali. Letture a cura di Daniela Morozzi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una Fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1 ora 37 minuti e 15 secondi battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2 ore 8 minuti e 49 secondi davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.

0: però.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Trova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute. Salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 14.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
8: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: La farmacia Monti a

0: infoline 845 9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@chiocioladeco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 46.

0: 0266 77 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi. Possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 942 8933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche. 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: Sono le 14:32.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni, a Vicchio.
10: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: tu.
1: Radio Mugello. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Pian del Voglio domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Fresca, magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: cadere.
1: Sono le 14:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazioni di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
4: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in 3 ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze e passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare il rilevamento elevatori elettronici sulle tratte più critiche. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17:30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19:00 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il viaggio ed etita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo J. Non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19:30 per i cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21:30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villene Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21:30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Plastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa. Sei su

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Oh.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari e nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
3: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità.
2: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il semplicemente coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: La prima volta che ho visto il mare in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: di stare tra le nuvole, gareggiava sul cemento, immaginava come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichino.

Comincia a fuoco in sti muri, curri cosci fanno molle, non muri, prete che un po' carino, muovete voi. Comincia a fuoco in sti muri, a gente caso posto di risa, veramente per il sole, è minuto che non muri, prete, non ti accapa capo e mura, capa non ci capa.

0: programma vive.
1: Radio Mugello.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258, Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942. Anna.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sono le 17.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperi e San Piero Federico Agnesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte, un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficienza energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
4: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche. Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di via Brocchi, via Pananti, via del Canto e via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
3: Secondo appuntamento con l'associazione culturale E20, eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e dai suoi ritratti tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e personaggi del Purgatorio Dantesco, guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 presso il Circolo Don Bosco a San Godenzo.
4: Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo sotto casa. Alle 17:30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19:00 spettacolo di circo contemporaneo per tutti, intitolato Tanqueando el viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e Eula Hop, ingresso gratuito.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
6: Fresca, magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mi

0: Conat.
1: Di Viale Giovanni XXIII 47, Borgo San Lorenzo.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente auto

0: munita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche. 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055-8457-616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: Sono le 17:34.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: www.radiomugello.it.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
4: inizia sempre con un ei.

0: lega, lega, lega.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 96553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità.
3: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
2: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del giubileo francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il semplicemente coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra. Con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Successo per la Marra di Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una Fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1 ora 37 minuti e 15 secondi battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2 ore 8 minuti e 49 secondi davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso Classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari e nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile. Segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
3: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata la cumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di via Brocchi, via Pananti, via del Canto e via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
2: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla Regione Toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal Comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la Regione Toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte, un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegate al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
3: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze e passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni milioni di produttori, favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzando il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura 2 nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e 2 nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità. Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi patrocinati dal Comune di Vicchio sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione SociCoop di Borgo San Lorenzo. Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti.
2: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi, aperitivo al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali evocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese e Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
3: Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si Inventa Si Improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227.
2: Secondo appuntamento con l'associazione culturale E20, eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e dai suoi ritratti tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e i personaggi del Purgatorio Dantesco, guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Don Bosco a San Gaudenzio.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri Sotto le Stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. Nove appuntamenti tutti alle 21.15, ad ingresso libero ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, letture a cura di Daniela Morozzi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri Contro la Guerra, presentazione della rivista La Falena.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.

0: www.radiomugello.it.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

se vuoi solo star tranquillo, basta galleggiare. E se poi davvero parti e getti le tue gine in mare,

stai attento quando scendi, quali venti incontrerai. E ai potenti della terra, tra banditi e tra sciacalli, che neanche un briciolo

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Eccoci qua ragazzi, buonasera, ben ritrovati a tutti voi ascoltatori di Radio Mugello, in particolare di Emozioni in Musica. Grazie, grazie da subito per il vostro ascolto, ben ritrovati in questa calda sera d'estate qua di Borgo San Lorenzo del Mugello e ovunque voi siate. Comunque mi sembra che in Italia faccia caldo dappertutto, quindi spero che stiate tutti quanti bene e quindi passeremo due ore compagnia di Cesare Biondi, Cesare Live per voi, cercando di intercettare i vostri gusti con la musica che ho preparato per voi. Ci saranno anche telefonate in diretta questa sera, quindi ci saranno sorprese e quindi non mi resta nell'augurarvi buon ascolto. Vi lascio con i soliti due minutini di sigla e poi ci sentiamo fra poco con la scaletta preparata per voi. Buon ascolto. Emozioni.

Bene, bene, bene, vi saluto nuovamente per quelli che non c'erano, che si sono appena collegati, e vi dirò già da adesso, ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori come d'uso, e ringrazio in particolare quelli che mi danno proprio la sensazione di non poter fare senza di Emozione in Musica, perché sono i fedelissimi che tutte le sere sono collegati. Vedo già collegata Gigliola, vedo già collegato Pasquale e Mario, e anche Antonella. Antonella, ciao da Cadi Bonghidoro. E quindi siamo anche fuori regione, siamo anche in Romagna, in Emilia Romagna, siamo anche in Abruzzo, ragazzi, nella piana del Fucino, giù nella bellissima territorio dell'Aquila. E quindi saluto tutti, grazie, saluto Lorenzo, che anche lui è in ascolto adesso. E poi niente, buona serata, buon ascolto in questa serata, ormai siamo a fine luglio, ragazzi, passa il tempo e per fortuna abbiamo la possibilità di poterlo dire e poterlo raccontare. Come vi ho anticipato, ci sarà una telefonata di un ascoltatore, saluto anche Gerarmando che dopo sarà in diretta con Radio Bugello per fare un po' di promozione, e quindi Gerarmando da Scandicci, e poi basta, poi tutti quelli che arrivano casuali, quelli che saltuari, tutti quanti. Adesso io vado avanti con la musica per non perdere tempo, brano di Giusy Ferreri del 2010, Come pensi possa amarti. Per voi questo brano, e iniziamo la scaletta di Emozioni in Musica. Grazie e buon ascolto a tutti.

E questa era Giusy Ferreri con questo successo Come pensi possa amarti, che risaliva al 2010, quindi a un po' di anni fa. Adesso cambiamo e andiamo con una persona invece, canzone recentissima della brava e bella Serena Brancale, assieme ad un'altra brava che ha partecipato a Sanremo, Levante, assieme anche a Delia, che presentano questo Al mio paese. Bellissima canzone. La Serena Brancale è una ragazza che accosta anche una tipologia di musica abbastanza salentina, quindi un po' caratteristica della sua zona di provenienza, e lo fa piuttosto bene, secondo me. A me piace, fra l'altro è una musicista, sua sorella è direttrice d'orchestra anche del Festival di Sanremo, e quindi non sono persone e artisti improvvisati. Per voi questa Al mio paese, Serena Brancale e Company.

0: Molto bene questa Quando torno al mio paese della grande Serena Brancale, bravissima e bella, questo ritmo travolgente che sa un po' di Taranta, vagamente di Taranta, comunque molto molto bello, molto travolgente. Mi piace. Bene, andiamo avanti. Intanto saluto anche Michele che si è collegato. Grazie Michele, grazie per la tua fedeltà, il tuo ascolto. Allora, il prossimo brano lo voglio dedicare ad Antonella, o anzi a Mario, anzi a Mario e Antonella, tutti e due, vi dedico tutti e due questo brano acustico. Acustico vuol dire solo strumentale. È un brano degli anni 60. Ora, Antonella non lo so, Mario era nato negli anni 60, io me lo ricordo io perché è del 69, 68. Ma che freddo fa? Nada l'aveva portato a Sanremo, mi sembra, nel 68-69. Poi l'ha rifatto per fare la colonna sonora di un film che adesso non ricordo bene il titolo, però adesso mi informo e poi dopo ve lo so dire. Alla fine del brano, questo è bellissimo, perché è semplicemente registrato con la voce e un ensemble di strumenti classici, quindi chitarra acustica, violoncello, cioè gli archi, pochi strumenti, ma di una bellezza e di un calore, a mio avviso, insuperabili. Bellissimo, anche perché nell'interludio musicale di questo brano, quindi la parte musicale, strumentale, si spagnoleggia molto con la tipologia del giro armonico e quindi risulta quasi un flamenco, ecco, un paso doble molto molto molto bello, e ve la voglio appunto presentare. Ma che freddo fa, sentite che bello, dedicatissimo a Antonella e a Mario. Alzate il volume perché è bella, soprattutto come posso dire, completa benissimo questa voce secca di Nada.
1: Inverno, il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più.
0: Sentite che chitarra.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

E riprendiamo la diretta di Emozioni in Musica con Cesare Live. Dopo un po' di spazio pubblicitario e un po' di comunicati dalla regia, bene, bene, andiamo avanti. Allora, adesso siamo stati con brani italiani fino adesso, a parte quelli della regia di Red Mugello. Adesso andiamo all'estero, andiamo negli Stati Uniti con un grande, un grandissimo, uno dei più grandi del rock mondiale. Sto parlando del boss, quindi il grande Bruce Springsteen, con questo Born in the USA, canzone che risale, ovviamente questa è un po' vecchiotta, dell'84, però ragazzi, il boss è il boss, è sempre bella. Per voi, Born in the USA. Allora, la colonna sonora del film, della canzone di Nada di prima, quella Ma che freddo fa, era Mio fratello e figlio unico, quella versione lì con Riccardo Scamarcio, eccetera, eccetera, è stata appunto la colonna sonora di quel film lì. E adesso Bruce Springsteen.

Beh, c'è da dire che questa, essendo la canzone forse più iconica, più significativa di Bruce Springsteen, è in ogni caso un po' ripetitiva, poi sempre quella melodia dall'inizio alla fine, però comunque questa l'ha reso veramente famosissimo. Questa è dell'86, cioè lo era già prima, perché aveva già partecipato all'incisione di grandi successi come We Are The War, USA for Africa, vi ricorderete che quello risale all'83, quindi il boss era già il boss. Comunque andiamo avanti, adesso brano del 1900, andiamo a vedere, o del 2000, vediamo un po', dunque questo brano qua è di un brano, aspettate, che mi sono un po' perso. Beh, adesso questo brano qui, Digging Your Shen, mi piace la tua storia, brano del 1986, il gruppo si chiama The Blue Monkeys, è un gruppo di pop rock del britannico, quindi questo è un pezzo che non mi sembrava male, quindi l'ho selezionato la settimana scorsa, quindi per voi, e ve lo dedico. Siamo in attesa di Gerarmando. Gerarmando che si dovrebbe collegare con noi, mi dovrebbe messaggiare, dopo ci sentiremo, anzi forse è arrivato adesso il messaggio. Comunque adesso intanto vi gustate questo Digging Your Shen e poi vediamo, ci sentiamo in diretta dopo con Gerarmando.

0: Mentre se ne sta sfumando questo Digging Your Shane, ormai è il momento di sentire il nostro amico Gerarmando. Allora, Gerarmando, lo chiameremo in diretta qua su Radio Mugello. Chi è? Giustamente qualcuno mi dirà, chi è Gerarmando? Gerarmando è un signore, un carissimo amico di Scandicci, un avvocato di Scandicci, è il direttore della Fondazione RSA Santissima Annunziata di Firenzuola, la casa di riposo di Firenzuola, dove io ho un legame particolare con la struttura e anche con Gerarmando, ovviamente, perché in quella struttura c'è stata la mia nonna, c'è stato mio padre, ci ha lavorato la mia mamma, e quindi diciamo da un po' di anni conosco tutto di quella struttura, ci lavora una carissima mia cugina, quindi tante persone che conosco, e quindi hanno gravato lì tante persone care, e per me è una struttura che ha un significato. E adesso ulteriormente questo si è ancora evoluta, perché Gerarmando e tutta la sua equipe hanno fatto veramente evolvere, a mio avviso, in meglio tutta la struttura, che già era buona. Adesso chiameremo Gerarmando, che così ci illustrerà un po' quelle che sono, cosa fanno, i programmi dell'animazione, perché loro sono molto attivi nell'animazione. Sono andato anch'io a fare una serata, come vi ho anticipato, poi a fine giugno vi ho pubblicizzato la mia serata lì alla fondazione, alla casa di riposo, alla RSA, diciamo, per essere corretti, Santissima Annunziata. E adesso proviamo a intercettarlo al telefono, sperando che non ci siano problemi di linea. Adesso chiamiamo Gerarmando e lo aspettiamo al telefono. Eccoci qua, aspettando la sua risposta. Suona ed è un buon segnale.
1: Pronto?
0: Eccoci, la grande bella voce di Gerarmando in diretta su Radio Mugello. Ciao Gerarmando.
1: Buonasera a tutti e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello, e complimenti a Cesare per questa bellissima trasmissione che porta sempre tanta bellissima musica nelle nostre sere d'estate.
0: Grazie Gerarmando. Innanzitutto devo fare anche in pubblico i complimenti a Gerarmando, ai tuoi genitori, perché ti hanno dato un nome bellissimo e originale. Vabbè, non è breve, però poi si possono trovare le abbreviazioni, chi le vuole trovare, però Gerarmando è veramente originale.
1: Io dico sempre, per gli amici Gero, oppure, per gli amici Gero, così si fa prima.
0: Non Geri, Gero.
1: Gero.
0: Ma io, dato che ho tanto fiato da buttare, io ti chiamo per intero, va bene Gerarmando?
1: Ok, va benissimo.
0: Allora, Gerarmando, come vi ho anticipato, è il direttore della struttura, e quindi lui organizza l'animazione, organizza, diciamo, le serate, gli intrattenimenti, non solo ovviamente, per tutti gli ospiti, i familiari degli ospiti, addirittura li avete portati al mare quest'anno. Allora, io cedo la parola a te, Gerarmando, dici un po' cosa fate, dici un po' i vostri programmi, dici un po' che cosa prevedete di fare, insomma, raccontaci un po' qualcosa di voi. La parola a Gerarmando, vai.
1: Grazie. Prego. Allora no, ma sarò sintetico e soprattutto con grande emozione, perché giovedì partiremo con la terza edizione del nostro Firenze Senior, il terzo festival della terza età. E che cos'è Firenze Senior? È un momento in cui apriamo le porte della nostra struttura, metteremo un palcoscenico nel nostro parco. Ovviamente il pubblico sarà composto dai nostri ospiti, prima di tutto, perché il festival nasce per dare a loro l'opportunità di ricevere a casa loro cantanti, artisti, poeti, ballerini, tutti appartenenti alla categoria senior, affinché possiamo creare delle serate d'estate in cui poter allietare i nostri ospiti, ma non solo, perché ovviamente sono degli spettacoli aperti a tutto il pubblico, quindi letteralmente apriamo le porte a tutta la comunità, certo. E a chi ci vuole venire a trovare, insomma, anche da fuori.
0: Quindi non solo i parenti degli ospiti o gli amici, anche le persone esterne, giusto?
1: Le persone esterne, tutti. Perfetto. Questo è proprio un festival aperto a tutti, ingresso libero ovviamente con un'offerta, così insomma chi è che la vuole dare, certo. E ci saranno 5 serate che appunto partiranno da giovedì sì. 30 sì. E inizieremo ogni anno, come dire, un po' un fil rouge. Quest'anno iniziamo nel tema di San Francesco, perché quest'anno ovviamente ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e quindi è il giubileo francescano, e abbiamo deciso di portare a Firenzuola il semplicemente coro di Borgo San Lorenzo, diretto.
0: Dove tu sei anche tu nel coro di Borgo San Lorenzo o no?
1: No, no, no,
0: Ah, no.
1: io sono il coro alpino del Mugello.
0: Ah,
1: Io
0: del Mugello. Ah, no,
1: indosso la
0: ok.
1: maglia bordeaux del coro alpino del
0: Ah,
1: Mugello.
0: ok. No, pensavo che era quello, scusa, quello del
1: No,
0: Mugello,
1: no, diciamo che però il semplicemente coro è diretto da Marilisa Cantini, che peraltro
0: sì.
1: è l'organista che ovviamente ci aiuta quando andiamo a cantare a servizio nelle messe, noi
0: Sì.
1: come coro alpino, ma in questo caso giovedì sera avremo il semplicemente coro, che sono una quindicina di coristi accompagnati da Sauro Pasi alla chitarra, e presenteranno questo spettacolo che hanno chiamato Semplicemente Francesco, e sostanzialmente sono parole e musica. Le parole sono tratte dai racconti dei fioretti di San Francesco,
0: Ma
1: la
0: bello, molto
1: musica sono
0: bello.
1: le Eh sì, la musica sono
0: Molto
1: tutte le
0: bello.
1: canzoni che sono state ovviamente negli anni, nei secoli, composte insomma in onore di San Francesco, e quindi creeremo questo spettacolo di musica e prosa dedicato appunto alla figura di San Francesco.
0: Molto bello.
1: E
0: Molto bello.
1: lo spettacolo sarà preceduto da un'iniziativa che abbiamo inaugurato l'anno scorso per la seconda edizione, ha riscosso tanto successo, quest'anno l'abbiamo deciso di consolidare, cioè che lo spettacolo viene introdotto da un'intervista a tema con un super senior. Abbiamo deciso di chiamarlo così: l'ospite della serata sarà un super senior. In questo caso, giovedì sera ospiteremo Monsignor Giovanni Roncari, che è un padre cappuccino ed è anche vescovo emerito di Grosseto, Pitigliano e Sovana,
0: Ah,
1: e lui, con
0: bellissimo.
1: lui, e con lui, tra l'altro, lui oggi è direttore spirituale del seminario arcivescovile di Firenze, e con lui parleremo di San Francesco che parla all'uomo di oggi. Quindi avremo un momento in cui, come dire, conosceremo questa persona importante, con lui dialogheremo e poi lasceremo lo spazio, le luci e la musica ai nostri amici del Semplicemente Coro, che ci racconteranno ovviamente il loro San Francesco.
0: Molto, molto interessante. Fra l'altro ci saranno sicuramente anche dei brani del grande Morricone, perché so che lui ne ha sicuramente fatti in onore di San Francesco. Mi sembra che lui abbia fatto qualcosa del genere.
1: Sì,
0: E
1: no.
0: quindi molto bello, molto interessante. Molto bello anche la presentazione. Bene, bene, Gerarmando. Poi questa è la prima serata, poi dopo in
1: Questa è
0: quella.
1: la prima serata, e poi giovedì 6 agosto,
0: Sì.
1: avremo invece una serata completamente diversa, e sarà una serata dedicata alla storia del rock, in questo caso con un repertorio prevalentemente internazionale. Avremo il gruppo I Despota, che è un gruppo che nasce a Prato, composto anche lì da artisti appartenenti alla categoria senior, che insieme a Matteo Procuranti, che è un giovanissimo attore originario di Carrara, ma che è molto conosciuto nel Mugello. E lui ha creato questo spettacolo dal titolo Vivo, Vivo, ed è proprio questo, uno spettacolo incentrato tra racconto e la storia del rock attraverso le canzoni più famose del rock internazionale. E quindi sarà una serata completamente diversa, in cui ci scateneremo ovviamente, ma
0: Certo.
1: rifletteremo anche con le parole di Matteo, ecco,
0: Ci
1: ascoltando
0: sarò
1: le parole di
0: anch'io,
1: Matteo.
0: quella sera lì ci sarò anch'io, dovrò darvi una mano, ma
1: E allora
0: solo per l'impianto, solo per
1: riveliamolo.
0: l'impianto.
1: Ci sarà il nostro mitico Cesare che ci
0: Sì.
1: darà una grandissima mano, e sarà lui che darà luce e audio ai nostri amici per una serata, insomma, che sarà sicuramente meravigliosa.
0: Sicuramente saranno bravissime e sarà molto bella come sempre, come tutte le vostre serate. Poi andiamo avanti, ormai dici,
1: Sì.
0: oh, ci possiamo anche risentire poi, Gerarmando, però
1: Ma io
0: ormai dai,
1: direi, facciamo
0: illustraci
1: così,
0: l'altra serata, dai.
1: lasciamo il gusto della sorpresa. Allora, intanto abbiamo lanciato il sassolino
0: Per
1: per
0: queste due.
1: giovedì 6, per la prima serata. Tra l'altro finisco, giovedì 6 invece intervisteremo, anche qui sarà un momento molto importante, intervisteremo il dottor Marzio Mori, che è il direttore della Caritas di Firenze. La Caritas quest'anno ha redatto uno studio sulla situazione della terza età in quello che è la diocesi di Firenze, ma noi con lui approfondiremo alcune problematiche, criticità e quindi lo stato della terza età nell'Alto Mugello. Quindi con lui partiremo da quel studio che è stato fatto qualche mese fa e approfondiremo questa tematica. Quindi un altro momento di approfondimento, però sempre, come dire, legato a un momento di spettacolo. Ecco, ci
0: Certo.
1: piace alternare questi registri.
0: Quindi un approfondimento proprio legato anche proprio alla nostra zona, quindi al Mugello, quindi la situazione, proprio che ci riguarda da vicino, insomma, proprio la nostra zona. Interessante.
1: Esatto, diciamo che lo spirito del super senior è di approfondire la conoscenza anche con persone che abbiano una risonanza a livello locale. Per esempio, l'anno scorso l'ultima serata fu molto bella, perché a sorpresa, noi avevamo detto fino all'ultimo, l'abbiamo lasciato come sorpresa, ma è stato nostro ospite Monsignor Gerardo Gambelli, che è appunto l'arcivescovo di Firenze,
0: certo,
1: e con lui
0: certo.
1: È stato un momento molto molto intenso dentro la chiesa della Santissima Annunziata, perché fuori pioveva, quindi avevamo la chiesa completamente strapiena, e con lui abbiamo condiviso un momento bello. Questa cosa dell'intervista fatta da me, curata da me all'inizio, prima dello spettacolo, è stata una cosa che è piaciuta tantissimo, e quindi per questo l'abbiamo voluta riproporre quest'anno.
0: Sei molto bravo, infatti ti faccio i complimenti, perché tu hai anche una bella voce, sei impostato bene, quindi piacevole come intervistatore, come tutto, sei proprio bravo. Vi faccio complimenti a tutto te e poi tutto il vostro staff, comunque siete veramente
1: sì, assolutamente. Io dico sempre una cosa, che ovviamente, allora, l'idea del festival è partita da me, però ovviamente nulla sarebbe possibile se non ci fosse intanto il supporto del mio ufficio, che mi sopporta e mi supporta, ma soprattutto senza l'aiuto, perché ovviamente stiamo parlando di personale, siccome stiamo parlando di uno spettacolo che poi inizierà alle 21, alle
0: certo.
1: 20:30 si parte l'intervista, ma lo spettacolo vero e proprio inizia alle 21, vuol dire che i nostri ospiti faranno, come dire, gli straordinari, chiamiamoli così.
0: E anche il personale, quindi.
1: È ovvio, appunto. Il vero straordinario lo fa però il personale, quindi io devo sempre ringraziare davvero i nostri operatori, le nostre operatrici, gli operai, tutti, insomma, perché veramente con grande spirito di abnegazione, di sacrificio, fanno anche la loro parte perché questo festival sia un momento davvero di festa per tutti.
0: Molto bene, Gerarmando, molto bene. Quindi rimandiamo a un prossimo contatto telefonico su Radio Mugello il programma delle prossime serate. Allora, cosa ti devo dire?
1: Rinnovo allora l'invito per giovedì 30 a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello: veniteci a trovare, e ci saranno anche tante sorprese, perché non possiamo dire tutto, svelare tutto così, però diciamo che sarà sempre una serata sul tema comunque della gioia e dell'allegria, e poi soprattutto i nostri ospiti non vedono l'ora di accogliervi a braccia aperte, ecco.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo,
1: vi aspettiamo.
0: Certo, quindi invito anch'io personalmente. Si sta bene a Firenzuola, nel parco della Santissima Annunziata, si sta belli freschi, c'è il fiumicello
1: esatto.
0: Vicino, non è caldo, è veramente un bel posto, quindi vi passate una serata tranquilli, ascoltate della bella musica, delle belle poesie, dei bei canti, tutto quello che volete, e la serata dopo lo stesso, il 6, il rock comunque cambia il genere, ma la sostanza non cambia, si sta benissimo, quindi ve lo consiglio veramente, è una serata dove vi ricollegate a voi stessi, soprattutto quella di giovedì. Questo giovedì è molto spirituale, quindi uno può anche una serata di meditazione, secondo me, molto
1: bello. Esatto.
0: Certo.
1: E non solo quello, diciamo che sarà una serata altamente spirituale, però ci sarà anche qualche piccola sorpresa che non vogliamo svelare. Chi verrà, vedrà.
0: Vedrà, esatto. Quindi tutti quanti alla Santissima Annunziata, a Firenzuola per questo giovedì e poi il giovedì successivo. Gerarmando,
1: esatto.
0: Che dire? Grazie.
1: No, grazie a te, Cesare. E mi permetto di dire una cosa: complimenti ancora per la scelta musicale, e mi permetto di dire, ma che ne sanno i millennial? Ma che ne sanno loro di questa musica?
0: Sì, è vero, ma io cerco di fare opere di promozione, nel senso che a me piace poi tutta, come vedi metto un po' la musica anche di adesso, però adesso il prossimo brano, che in particolare lo voglio dedicare a te, perché te lo meriti, è un brano del 1982, come penso che tu eri già nato, quindi ma questo sono gli Alan Parsons Project, quindi non sto parlando degli ultimi arrivati, una band britannica, cioè di altro livello, quindi questo Eye in the Sky è una roba bellissima, dedicato
1: bellissimo,
0: a te,
1: grazie.
0: E a tutti gli ascoltatori, e ci vediamo giovedì a Firenzuola, Santissima Annunziata. Grazie Gerarmando,
1: buona serata.
0: Grazie e ti saluto, alla prossima, un abbraccio, ciao Gerarmando.
1: Grazie Cesare, a te, ciao.
0: Ciao. Bene, bene, bene. Abbiamo sentito Gerarmando e adesso dedichiamo, come promesso, a Gerarmando e non solo, a tutti quelli che sono in ascolto, questo bellissimo brano, perché gli abbiamo fatto un po' di chiacchiere, quarto d'ora di chiacchiere adesso. Musica per Gerarmando, in particolare per tutti voi, questo Eye in the Sky. Alan Parsons Project, correva l'anno 1982.

Bene, bene. Lasciamo sfumare gli Alan Parsons Project, Eye in the Sky, bellissima canzone dell'82, e andiamo con un'altra canzone che forse non so se è più vecchia, perché Il ragazzo della Via Gluck di Celentano è ancora più vecchia, è degli anni 60, però non ve la voglio presentare nella versione originale, ma in un live. Questa è tratta da un live che ha fatto Adriano a Berlino nel 1994. Lo accompagnava anche la sua moglie, ovviamente, che gli faceva un po' dal manager di palco, insomma lo aiutava. Bellissima donna, bellissima coppia, io li ammiro, questi, perché non hanno mai fatto parlare di loro. Sono due belle persone, due belli artisti, e Celentano, ragazzi, è unico, ed era avanti già negli anni 60 quando ha composto questo Ragazzo della Via Gluck, era all'inizio degli anni 60. Era già avanti questa canzone, molto avanti con le previsioni di quello che, ahimè, oggi poi è successo. Per voi questa versione live, ovviamente sentirete cantare il pubblico che ascoltava insieme a lui. Per voi, ascoltatela perché è bellissima. È acustica, molto acustica anche questa. Questa è la...

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperi e San Piero Federico Ignesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
5: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di via Brocchi, via Pananti, via del Canto e via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
4: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La regione toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzando il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla regione toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
5: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte. Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Eccoci qua di nuovo in diretta Emozioni in Musica, dopo un po' di linea della regia torniamo, dopo aver sentito Gero Armando torniamo in diretta. Ringrazio anche Pasquale ha gradito molto gli Alan Parsons Project, grazie Pasquale, ci fa piacere che tu gradisca la nostra musica. Adesso andiamo con un altro brano che più o meno è della quella epoca lì, erano i primi tempi che io andavo in discoteca, perché i miei erano abbastanza rigidi, andavo a scuola, non volevano, però quando io la prima volta che ci andavo c'era questa canzone di un gruppo britannico di pop, si chiamavano non solo di pop, di disco, diciamo sì, pop rock, diciamo disco, erano i Buggles. I Buggles avevano fatto questo successo che non so se ne hanno fatti altri, ma questo Video Killers Radio Star, io penso che con quella vocina ve lo ricorderete tutti, però si ballava e ci piaceva tanto e avevamo ragione, perché era molto gradevole. Ve lo ripropongo adesso da Emozioni in Musica per voi. Questa bella introduzione.

Video Killer Radio Star, bella canzone dei nostri tempi, ritmica, carina, dolce, molto bella questa canzone. Adesso andiamo, cambiamo continente, adesso andiamo negli Stati Uniti. Questo è un brano, Can You Feel It? Bellissimo, sono i Jackson 5. Chi sono i Jackson 5? Sicuramente lo sapete. I Jackson 5 erano i cinque fratelli, che poi se ne aggiunse anche il sesto alla fine, Jackson. Quindi Michael Jackson, l'ultimo arrivato, quindi Janet Jackson, poi chi erano tutti quanti, adesso il nome di tutti io non lo ricordo, però i Jackson 5, se volete ve li dico, ma i fratelli Jackson, tutti delle voci straordinarie, loro erano specializzati in questa musica di rhythm and blues, cioè come posso dire, loro facevano una musica un po' di alto livello, rhythm and blues, quindi del funky, del, facevano questo genere qua. E questo brano è un po' un cartello, un'etichetta di quello che hanno fatto loro, prima che poi il fratello Michael Jackson scoppiasse poi per conto proprio, esplodesse, raggiunse i vertici che noi conosciamo. Una voce talmente impostata bene fin da quando aveva la voce bianca, è arrivato a mantenerla poi con quell'estensione, con quell'impostazione pazzesca anche da adulto. Per voi questo Can You Feel It? Per voi Jackson 5. Sentite che razza di ritmo.

Sì, questa è una musica che presenta una cura dei dettagli musicali che oggi ormai sì, cioè, siamo su un altro veramente pianeta, però comunque noi ce l'abbiamo questa musica e quindi ne facciamo tesoro, ce la conserviamo e ce la riascoltiamo. Bene, adesso torniamo in Italia, prima di tornare a un po' di pubblicità, successo del 1968, quando anche qua in Italia si facevano delle belle canzoni. Sto parlando del grande Domenico Mimmo Modugno, questo meraviglioso, canzone meravigliosa appunto, bellissima, che poi hanno rifatto in Negramaro con la grande voce di Giuliano Sangiorgi, è stata fatta in un'altra versione molto bella anche quella, ve la presento in versione originale, quindi meraviglioso, canzone del grande Domenico Modugno.

Bellissimo, veramente meravigliosa questa canzone degli anni 60 del grande Domenico Modugno. Abbiamo fatto un revival del periodo un po' vecchio. Adesso cambiamo radicalmente genere e andiamo a un brano di musica classica. Andiamo a un pianista famoso che vi ho già presentato altre volte, un'icona della musica italiana. Lui è un pianista, Stefano Bollani, conosciuto in tutto il mondo come pianista di musica classica, jazz, di tutto. Lui è eccezionale. Lui, fra l'altro, hanno annunciato che sembrava volessero sospendere la trasmissione che fanno durante l'inverno, quei 20 minuti su Rai 3, un po' di qualità di televisione, dalle 8:15 alle 8:35 circa, Via dei Matti numero 0. Per fortuna siamo stati rassicurati, dopo una sommossa popolare, che la RAI manterrà anche per il prossimo anno questo palinsesto con dentro Via dei Matti numero 0, che oltre a Stefano Bollani, dove compare anche, cioè è presente anche la Valentina Cenni, che è la sua moglie, bellissima, bellissima e bravissima cantante. Allora, questo che vi presento adesso è la Marcia Turca di Mozart, ma non è proprio originale. Lui la fa in una grande sala da concerto con tutta l'orchestra intorno, ma l'orchestra sta zitta, la fa solo al pianoforte lui, perché lui sta facendo un mix, un merge, diciamo, tra la Marcia Turca arrangiata con scale a moto contrario, tutta a rovescio, non facile veramente da fare, con un altro brano che si chiama Tico Tico, che è famoso perché è una samba degli anni 50, 60, 70, bellissima, e gli mixa insieme, cioè gli mescola insieme col suo potente pianoforte, la sua sapienza delle sue mani. Ascoltatelo, perché può sembrare roba un po' da pazzi, perché infatti i musicisti che sono lì non suonano, lo guardano, ridono, perché non è una roba, può sembrare demenziale, ma no, vi assicuro che non è una roba facile. Ascoltate che roba che fa Stefano Bollani. Un attimo che cambio piattaforma e sono da voi. Buon ascolto.

È incredibile, poi se andate su YouTube lo trovate, è incredibile vederlo perché cioè, sembra che giochi, ma cioè, ogni due misure cambia tonalità, cioè l'alza di un tono, cioè è pazzesco, cioè è una roba che è infattibile per noi comuni mortali, è veramente eccezionale. Bene, altro brano, prima di passare la linea alla regia di Radio Mugello per un po' di pubblicità, altro brano, anche questo non l'ultimo arrivato, secondo me uno dei miei preferiti cantanti stranieri. Sto parlando non di uno a caso, ma di Elton John. Elton John ha una bellissima voce, ma più che la voce, che non è Freddie Mercury per dire, ma è bellissima la sua voce, è il gusto musicale che ha nelle sue composizioni, cioè veramente un gusto di alto, alto livello. Vi presento questo Something About the Way You Look Tonight, che è del 99, che io ho fatto per un periodo nell'orchestra di Cesar Live Group all'inizio del millennio 2002, 2003, 2004. La cantavo anch'io indegnamente, ovviamente, però comunque sentitela da lui che è molto, molto meglio. È bellissima la sua voce, è particolare, ma secondo me è unica e direi che è una delle migliori. Per voi, Something About the Way You Look Tonight.

0: Che bella ragazzi, che bella sta canzone, il grande Elton John, bellissima questa canzone. Adesso, prima di passare la linea, come vi ho detto, alla pubblicità, un annuncio, un messaggio che ci hanno mandato, un annuncio che noi lasceremo poi ai ragazzi della regia di Radio Mugello domani per mettere, da mettere nella, negli annunci, nel programma degli annunci, però lo voglio dire lo stesso. Quindi dunque, il Bar Giardino Scarperia, cerchiamo ragazza barista, quindi adatta per caffetteria, cocktail, gelateria, possibilità anche di contratto a tempo indeterminato, quindi molto interessante. Contattare Bar Giardino, appunto, di Scarperia al numero 380 5811 303. Ripeto, Bar Giardino Scarperia, 380 5811 303. Cerca una ragazza per bar, caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto anche a tempo indeterminato. Comunque lasciamo il messaggio da leggere in modo che i colleghi della regia degli annunci domani possano metterlo eventualmente in scaletta. Adesso la linea proprio alla regia di Radio Mugello. A fra poco.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Oh, no, stress,

Bene, siamo tornati in diretta, Emozioni in Musica con Cesare Live fino alle 10, fino alle 22. Abbiamo Antonella dall'Accademia Monghidoro che ha chiesto una canzone, che l'ha già chiesta altre volte, ma gli piace talmente tanto che noi gliela mettiamo di nuovo, gliela dedichiamo. Antonella che ha lavorato fino a poco fa, poveretta. Guarda, te la meriti proprio, Antonella, questa Fammi vedere gli occhi, questa canzone che piace tanto a Antonella, e noi te la facciamo ascoltare. Solo un attimo, cambiamo piattaforma e siamo da te. Eccola.

E questa era per Antonella, fammi vedere gli occhi, Eugenio De Fibritis, mi sembra che sia l'autore, gentilmente dedicata a Antonella che è arrivata da poco da lavorare, quindi se l'è goduta spero questa canzone. Andiamo avanti, adesso vi presento un medley dei Nomadi, due canzoni che sono stati due evergreen di questo grande gruppo italiano. Presentate dal sottoscritto, quindi dal mio CD, c'era cioè Live Group di una ventina di anni fa circa. Un giorno insieme e un pugno di sabbia, anzi, nell'ordine inverso, un pugno di sabbia e un giorno insieme dei Nomadi, tratti appunto dal mio CD. E ve le voglio presentare in questa versione ballabile. Queste sono belle ballate, ovviamente, che ho interpretato io per voi.

E questa era la mia interpretazione dal CD di Cesare Live Group di questo medley dei Nomadi, brani intramontabili. Adesso voi sentirete già scorrere sotto questo successo dei Fratelli La Bionda, One For You, One For Me. Correva l'anno 1900, adesso ve lo dico, vediamo se ve lo trovo. Comunque ve lo dico, questo è un brano che abbiamo ballato tanto negli anni 70-80, il periodo è quello, 82 mi sembra, 81.

E questa era One For You, One For Me, Fratelli La Bionda, 1978. E adesso, come voi avrete inteso, se avete guardato l'orologio, sentite già le note della mia sigla che stanno scorrendo. È arrivata l'ora dei saluti. Io vi voglio salutare e ringraziare tutti uno ad uno, in particolare, ovviamente tutti, in particolare quelli fedelissimi, quindi Gigliola Pasquale, Michele, saluto Mario dall'Abruzzo, saluto Antonella da Monghidoro, saluto Gerarmando che ci ha fatto il piacere di intervenire illustrandoci il programma della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola delle queste due prime serate estive. E poi saluto Lorenzo, saluto Alessandro, quelli che erano in ascolto e quelli che credo che erano in ascolto. Grazie, vi auguro una calorosa buonanotte a tutti, vi do appuntamento a martedì prossimo, stessa ora, emozioni in musica sulle frequenze di Radio Mugello. Ciao, buonanotte!

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza

0: nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: State con noi. State con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 23:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Giovedì 30 luglio, nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19:30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17:30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
3: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto e l'orchestra del coro e del musicale fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino, proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
2: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21:30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 41 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile, inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: È 1:03.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: Advertencia del ser humano de tu ídolo, lo que vas a oír ahora es Underground.

This is it. Oh, baby, I'm kind of cheesy.

0: cold coffee.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Papà, non te hai l'occhito?
3: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia in Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attendo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto, chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma la dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che